0: Sava.
1: Eva. Vanyi mela na tshelo tshelo la ta masela 21. Non de grace.